0: inda muke samun kwanciyar hankali. Mun nuna wa juna kauna, kauna irin wacce muke ba wa ƙanga.
1: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin ƙanga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garin garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin ƙanga.
2: Dan haka muka ce, mu koma gida. Abincin na can na jira.
3: A ci gaba da more gida tare da ƙanga mai ɗanɗanon naman sani.